Nacional, canal 87, 4261767. 8742617767. Nanto ko ni hana uhni wa nevasi sui la na matanu. Ko ha hale samawani. Simbaru evasi sui la va kanto ka musari matra. Re mai chokone mumulaka muriaka na musina patani.

mata khailu sulia wira ovira etunia ovira etunia mwenye Estevan dos Santos Paulo so sina na capo regula ola a rilitere comunitario questo o quinye.

0: na kumeyo.
1: Nivavanto miteko sahu mpanto la wanenli wanulumune makuwa neti harafava, patani muniwa. Vahia non neta nroga sowani. Vakani. Nao namusi. Abdulai Tapalu matapanya na central technica. Wa mikrofoni Abdulia Fai. Buonanotte. Novala Navo.

Vediamo ora ci 15 minutos, Nils Ameri, Mwemele Bakani, Kalawira Vano Katiwa, Mkumanilo Waihapari, Muradi Umanyo, no pentahu ni wiriani wasorera.